vola piano, lascia un bel mondo dal colore baio, dove c'è il fiume di gennaio. Scendi pilota, fammi vedere, scendi a bassa quota, che guardi media riesca

c'è stata, là c'è una storia molto complicata. Ah, ci va una bella forza per lanciare un pianoforte a coda in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

mi fido. In certi casi un pianoforte è un grido. Ci sono gambe che si sfiorano.